E se manica le fissa da costa da mostra una fatta, e se che la mettono su un palacafo, e se ne chitta la ciappa, e se tutto coppale mi scetto su, e se manica la fissa, e se ne chitta l'andusto, oh, e se lo chi va zondosh, oh, e che ne si